0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la trasmissione che ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30 puntualissimi vi fa compagnia mentre tornate a casa dal lavoro, portate a spasso il cane, fate la spesa, preparate la cena e Dio solo sa che cosa voi facciate a quest'ora. Io sono Giada Arena, qui siamo su No Name Radio, in diretta dal metastudio del palazzo di Radio Rai di via Asiago e sono molto felice di avere la seconda ospite della storia di Wunderkammer, roba che finirà nelle enciclopedie,
1: nelle teche
0: nelle teche, infatti letteralmente nelle teche, Maria Cafagna.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Ciao, grazie di prestarti, non sai cosa sta per accadere, un sequestro di persona della durata di un'ora in cui...
1: Lo dovevo capire quando mi hai portato nel sottoscala.
0: Esatto, nel seminterrato. Ti presento.
1: Fallo tu perché mi imbarazza sempre molto presentarmi.
0: No, ma qua ho anche scritto una bio breve.
1: Chissà se c'è la mia Wikipedia, ma credo di no.
0: Ma mo la famo stasera.
1: Famolo.
0: Allora, Maria è un'autrice, una consulente di comunicazione, anche scrittrice, perché hai pubblicato il libro Cattive Maestre, di cui parleremo dopo, delle nostre cattive maestre. Conduci il podcast quotidiano Autonoma, un podcast forfettario e il nome suggerisce, diciamo,
1: cosa
0: il
1: ci unisce.
0: Esatto, cioè, una partita IVA, un codice ateco.
1: Esatto. Oddio, forse, non lo so.
0: Non so se ci abbiamo lo stesso.
1: Ma anche secondo me non ce l'abbiamo. Perché il mio è molto creativo.
0: E ho altre categorie, tipo sai quello generico?
1: Sì, guarda, un mio consulente ha detto che a un certo punto il mio codice ateco rientra nella categoria degli ambulanti.
0: Vabbè, incredibile.
1: Meraviglie della partita IVA.
0: Beh, a questo punto io chiedo alla mia commercialista se mi sta ascoltando. Roberta, mi ricordi qual è il mio codice ateco? Che non me lo ricordo
1: Ma soprattutto
0: più.
1: A cosa corrisponde, Roberta?
0: cosa faccio per il salto in banco? Il pagliaccio. A proposito di pagliaccio... Non mi permetterei mai. No, volevo
1: no,
0: poi
1: salti in banco, certo, guarda, mi onori anche, perché noi non così. Siamo come Timothée Chalamet che rinneghiamo le nostre origini.
0: Le nostre origini, la commedia dell'arte.
1: Certo, io mi sento un po' colombina,
0: un po' pantalone.
1: Tu chi ti sei? Tu
0: ma
1: che
0: forse
1: che
0: Pulcinella.
1: Personaggio? Ok.
0: Pulcinella perché è tragicomico.
1: Ah, non perché sei meridionale.
0: No, beh, vaghe origini, ma non partenopee, perché in realtà ho origini calabresi e pugliesi, quindi non
1: come
0: ce l'ho.
1: Quasi tutti i romani.
0: Quasi tutti noi.
1: Come quasi tra tutti.
0: L'altro. Esatto. Quindi niente, non ho nessun legame se non affettivo con la città di Napoli, ma io mi sento un po' Pulcinella.
1: Che comunque salutiamo la città di Napoli.
0: Salutiamo Pulcinella.
1: Che salutiamo Sal da Vinci.
0: Grande Sal. E, comunque, torniamo a noi.
1: Abbiamo già sforato
0: di ore.
1: Tipico nostro.
0: Di ore. Perché oggi tu sei qui soprattutto in quanto... una delle più grandi esperte che io conosca di Novecento televisivo italiano, possiamo dire?
1: Ma
0: musica,
1: guarda,
0: dei primi anni 2000?
1: Guarda, sbottonati.
0: Pop, cinema, media, trasversali?
1: Non lo so, cosa ti hanno insegnato al Coris rispetto a questo genere di prodotti audiovisivi?
0: Beh, che io ho studiato, scusate, contestualizzo, sì, il certo. Coris è il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, dove io... mi sono laureata nell'ormai lontano 2014 e quindi io studiando su molti testi di Umberto Eco, io non posso che tessere le lodi di questo immaginario collettivo del pop italiano in cui
1: pensa,
0: andremo a sguazzare.
1: Io ho studiato su storia della televisione di Aldo Grasso.
0: Ah, vedo, tipo i due lupi.
1: Io ho Aldo Grassato a un certo punto all'università. E, guarda, io... per rientrare, diciamo, in questo discorso, io essendo laureata in DAMS, arti, musica e spettacolo, possiamo dire che io sono intanto figlia di Umberto Eco, perché egli
0: tecnicamente
1: un figlio di Umberto Eco, non letteralmente
0: non legittima.
1: Tecnicamente, però sì, io sono esperta di arti, musica e spettacolo.
0: E allora
1: eccoti
0: interpellata in questo terribile giovedì piovoso. Siamo arrivate con la metro, è stato terribile, abbiamo preso tantissima acqua, ma adesso cerchiamo di trasportarci in un'altra dimensione, un po' tropicale, con un pezzo che ho selezionato per voi, che si intitola Cry for Another, è di Claude Fontaine, di cui parlerò tra poco, dall'omonimo disco Claude Fontaine del 2019. Come on, come on, come on, come on. Rieccoci in diretta su No Name Radio, sono Giada Arena, questa è Wunderkammer, sono con la mia ospite Maria Cafagna.
1: Sembrava per un attimo di essere al GR1.
0: Forse lo è, così che arrotondo. Faccio questo il pomeriggio e la mattina. No, volevo innanzitutto presentarvi un attimo Claude Fontaine, perché è un artista, una giovane artista statunitense che in realtà è molto influenzata, come avete sentito, dal reggae, dai ritmi tropicali. Mi ha molto divertito un commento che ho visto su YouTube al video ufficiale di questa canzone, che l'ha definito Lana del reggae.
1: Bellissimo.
0: Ed è la descrizione più corretta di Claude Fontaine che abbia mai sentito, perché sto cantato un po' sussurrato, un po' sognante alla Lana del Rey, però su dei ritmi belli reggae, lo-fi, proprio di altri tempi.
1: E sul web c'è ancora del genio.
0: Sì, sì. E tu sei qui anche in quanto esperta di questioni di genere.
1: Che tra le altre cose,
0: una etrina. E appunto volevo chiederti, perché è una questione di cui si parla spessissimo, delle disparità di genere del mondo della musica, che sono conclamate, sono evidenti anche per esempio nelle line-up dei festival, che ogni anno si analizzano le line-up dicendo ci sono troppe poche donne. E devo dire che sto notando, ma veramente proprio nell'ultimo anno, forse due anni, un piccolo cambiamento in questo. Cioè, per esempio, immagino la lineup del Primavera Sound dell'anno scorso, che erano le Super Chicche, Charlie XCX, Sabrina Carpenter, Chopper Ron,
1: sì.
0: E quello mi è sembrato una bella vittoria delle cause femministe, posso dire. E tu che mi dici su questo? Perché è un tema su cui spesso aleggia anche l'aura un po' di leggenda metropolitana, quando poi in realtà...
1: No, ci sono i numeri che certificano le disparità, e questa è una cosa a cui dobbiamo aggrapparci, e te lo dice una discalculica che non li sa leggere. Diciamo che secondo me ci facciamo più caso, ma non è detto che le cose migliorino. Quest'anno, dopo non so quanti podi in cui ci sono state solo gli uomini, quest'anno a Sanremo c'erano ben due donne. Abbiamo risolto i problemi di disparità di genere nel mondo della musica. Però poi le donne in gara a Sanremo erano molto poche rispetto agli uomini, e nemmeno Carlo Conti, a domanda in conferenza stampa, è riuscito ad uscirsene con una risposta, chiamiamola politically correct. In realtà in questo caso si dice il mercato che fa l'offerta. Però io rispondo che anche l'offerta un po' che fa il mercato, cioè se le artiste sono poche, poi il mercato risponde a fatica. Che poi non è che le artiste sono poche, perché di grandi artiste, nel senso che muovono i numeri, ce ne sono,
0: certo,
1: parecchie.
0: Sì,
1: forse
0: sì.
1: I casi più di successo negli ultimi anni sono legati a nomi femminili o a progetti femminili.
0: Basti pensare ad Anna Pepe.
1: Ah, pensavo a Annalisa. Però anche...
0: Anna Pepe per me è un fenomeno rilevantissimo a livello di ascolti, di impatto anche che ha avuto all'estero.
1: Però vedi che nella mia bolla non c'è.
0: Non ti arriva Anna
1: Pepe? No,
0: Anna Pepe
1: non mi arriva. Anna Pepe non mi arriva. Mi arriva, sembra al tavolo di X Factor. Non mi sei arrivata,
0: Anna Pepe. No, non mi arriva, e io mi sento una vera baddie proprio come lei. E detto ciò, in realtà un qualcosa che è decisamente nella tua bolla, ma anche nella mia come povere millennial, è la musica che potremmo definire indie, che va
1: ancora, ha ancora un senso? Perché io mi chiedevo proprio oggi alla fermata del 105,
0: chiamarlo indie?
1: A Torpignattara avevo visto della gente come noi, Cheat, Ivana Spagna, e mi sono chiesta come definirli, indie? Hipster, cosa siamo, Giada?
0: Allora, c'è stata una digievoluzione in hipster che però io ho rigettato, decidendo di vestirmi per sempre come Fran Lebowitz, che è un umorista statunitense che amo molto.
1: Io,
0: ho tagliato la testa al toro,
1: ti stavo
0: così
1: guardando, e in effetti sei vestita
0: da cosplay
1: da Lebowitz. E io, guarda, sono un po' indecisa perché ultimamente sono nella wave Love Story, Caroline Bessette.
0: Ah, quindi tu anni 90 minor.
1: Quindi sì, io mi vorrei dare al quiet luxury, per in questo momento sono nella fase quiet, però non poniamo limiti alla
0: al luxury che può arrivare.
1: Sono comunque in acrilico, però sono neri e basic, infatti blu e basic.
0: E adesso ascoltiamo invece un gruppo che è poco quiet e moderatamente luxury, anche per storia familiare, che va a introdurre poi discorsi che faremo tra poco. Si tratta degli Strokes con il pezzo Adults Are Talking. E questo era Adults Are Talking degli Strokes, tratto da The New Abnormal del 2020, uno dei pezzi che Maria mi ha portato in dono nella puntata di oggi.
1: Non sento ringraziamenti per averti portato uno dei brani più belli degli Strokes.
0: Lo sai perché non lo senti? Perché io in realtà sono così indie, citando l'antologico pezzo dello Stato Sociale,
1: RIP,
0: che io prediligo i primi tre dischi. Io ti giuro, sono molto legata a quei dischi. Questa sono un po' hater.
1: In questo caso sono i più commerciali.
0: E lo so, ma a me piace anche la musica commerciale. No, perché appunto qua contestualizziamo per chi non è abbastanza millennial da leggere quello che stiamo dicendo. Io volevo approfittare della presenza di Maria, perché io con lei condivido il fatto di aver vissuto, amato, esserci formate anche sotto certi aspetti, in quello che un podcast anche da lei condotto ha definito il cosiddetto decennio breve.
1: Rivendico la maternità del decennio breve.
0: Ah, quello diciamo all'Accademia della Crusca.
1: Esatto, soprattutto alla SIAE. Sono stata io a un certo punto che ho detto, ma sì, quello fatto il secolo breve, noi facciamo il decennio breve.
0: E quindi dal 2000 al 2010 e forse,
1: aspetta,
0: spero...
1: ferma, 2001-2011.
0: Ah, la datazione errata.
1: Noi, al Consiglio Supremo del decennio breve, ha scelto il 2001-2011.
0: Quindi 2001-2011, anni in cui chi c'era sa... le radio, i profili MySpace, i software di download illegale della musica e tutto ciò che bazzicavamo all'epoca era pieno di Strokes, Arctic Monkeys, Libertines, Baby Shambles, Dirty Pretty Things, Horrors.
1: Stavo pensando a qualcuno di italiano, ma non c'era.
0: Bellis. Ma non a questo livello di indie, Franz Ferdinand, poi tutte le variazioni sul tema, tipo i Kills, da cui poi nascono i Dead Weather, fatti con Jack White, che c'aveva i White Stripes, ma soprattutto i Raconteurs, che erano il gruppo, diciamo, indie sleaze.
1: Guarda come è venuto fuori l'indie sleaze che in te.
0: Io non aspettavo altro.
1: Io stavo pensando alle vibrazioni e a Kleptomania. Che
0: ma quello
1: me...
0: secondo te valeva come musica indie italiana?
1: Assolutamente no, erano cose che noi ascoltavamo per il LOL, però sono quelle a cui secondo me sono legati i nostri ricordi più belli.
0: Perché io ti dico una cosa.
1: Sere Nere non è meglio di
0: è
1: Last
0: più
1: Night.
0: Indie. Sì. Sì.
1: Sì.
0: Sì. Sì. No, più che altro mi chiedo, tutto sommato, le sperimentazioni R&B di Tiziano Ferro,
1: certo,
0: non erano forse più... impopolari all'epoca, meno commerciali del giro riff irresistibile del primo disco degli Strokes?
1: Allora, io ti ringrazio per la domanda. Purtroppo noi stiamo cronometrando questa puntata, perché se no sproloquierei.
0: No, infatti.
1: Però segui questo ragionamento. Tiziano Ferro era un artista pop, mainstream, piaceva molto alle ragazzine. Noi, a quelle diverse, invece, non doveva piacere Tiziano Ferro. Ma se nel gruppo delle ragazze diverse a te piaceva Tiziano Ferro, questo rendeva te una vera indie.
0: Eh certo.
1: Perché eri l'indie nell'indie.
0: Eh certo, sì sì. No, pari abbastanza sicura di te e anche del tuo buon gusto musicale da rivendicare che a me Tiziano Ferro piace. Io amo Tiziano Ferro. Tiziano Ferro,
1: che
0: ti
1: salutiamo.
0: Voglio bene. L'ho intervistato 3 anni fa. Trovate l'intervista su internet e scoprirete quanto ero una sottona. Ho fatto un'intervista proprio dal punto di vista giornalistico completamente irrilevante, perché ero soltanto io che facevo i complimenti.
1: Sei bravissimo,
0: a Tiziano,
1: Tiziano
0: Ferro.
1: Comunque ci tengo a sottolineare una cosa che mi ricordo solo io, probabilmente nemmeno il diretto interessato. Su X di Repubblica, RIP, testata, diciamo, deceduta, Bianconi, Francesco Bianconi dei Baustelle, quando era ancora, credo, pieno decennio breve, disse che il suo paroliere italiano preferito era Tiziano Ferro.
0: E lì e come biasimarlo?
1: Io lì mi senti a posto con la coscienza.
0: Beh, e adesso, dopo questa apologia...
1: Non c'è Tiziano Ferro.
0: Non c'è Tiziano Ferro, ma c'è un disco che io adoro e ascolto almeno una volta a settimana, che ha compiuto, 20 anni, ed è Whatever People Say I Am, The Swat I'm Not, del 2006, appunto, disco d'esordio degli Arctic Monkeys, primo singolo estratto, I Bet You Look Good on the Dance Floor.
1: E questi erano gli Arctic Monkeys con I Bet You Look Good on a Dance Floor. L'ho fatto bene.
0: L'hai fatto bene, anche un po' sexy, perché noi non sappiamo mai chi ascolta, che gusti ha.
1: Giada, io ti stavo copiando, anche tu quando annunci i brani lo fai in maniera un
0: lo
1: po' sexy.
0: Lo faccio così, certo.
1: Un po' ASMR.
0: E mi piace, anche per far sentire che ho fatto il linguistico, come dicevo nella prima puntata, quindi posso pronunciare titoli anche in diverse lingue.
1: Ah, perché al linguistico ti insegnano anche il tono di voce.
0: L'impostazione della voce, un linguistico teatrale.
1: Il linguistico Silvio D'Amico.
0: Ma perché io nasco attrice, ma questa cosa io ancora non l'ho raccontata,
1: allora
0: quindi
1: basta.
0: Non la spoileriamo.
1: Basta.
0: Ma io se parlo così è perché...
1: Vuoi nascondere le tue origini proletarie?
0: Esatto, so, De Prima Valle, un saluto al mio quartiere. Comunque, tornando alla nostra amata musica indie virgolettato, perché poi non è chiaro bene come definirla, c'era chi diceva alternative, c'è cioè chi metteva tutto in un grande calderone
1: garage. Cosa ne avrebbe pensato Umberto Eco?
0: Lui sicuramente aveva una risposta, perché mi pare sia morto successivamente.
1: Sì, ma comunque c'aveva altro da fare.
0: Una piccola Minerva sul tema, secondo me se la cerchiamo la troviamo. E Minerva era una rubrica che aveva Umberto Eco in cui ha espresso opinioni su letteralmente qualsiasi cosa.
1: Quindi oggi avrebbe un podcast.
0: Forse pure Franz Ferdinand a un certo punto avrà detto. Fatto sta che io comunque di quell'epoca lì, una cosa che mi sconvolge adesso che inizio ad essere una signora, comunque ho 33 anni, non sono più una ragazzina, e che io noto con una certa sorpresa che è quello stile lì, nell'abbigliamento, nel vestiario, che di recente è tornato sotto falso nome, perché adesso questo trend estetico, che vedo comunque abbracciato di frequente da ragazzi e ragazze della generazione Z più giovane, viene soprannominato 2000, scritto Y2K.
1: Sì, Y2K.
0: Y2K, dipende insomma come lo pronunci. Hashtag è quello, e quindi io mi sono vista rientrare dalla finestra tutti i pantaloni estremamente stretti che avevo buttato fuori dalla porta ormai 15 anni fa e che non volevo mai più rivedere.
1: Ma tu devi sapere che io mi sono riscritta all'università e quindi tu dici mi sono rientrati dalla finestra, ma a me questi trend rientrano dalla porta della classe, perché le mie colleghe, che sono molto più giovani di me, non dico di quanto, adesso hanno abbracciato la moda Y2K, ma siccome faccio un'università un po' schierata, perché faccio gender studies, le ragazzine non si vestono, le ragazzine, le mie colleghe che saluto, non si vestono più come alla Indie Slades, ma come le alternative delle Indie Slades.
0: Ma tipo Gothic Lolita?
1: No, si vestivano come me, i pantaloni coi tasconi, le Converse, le maglie strette con l'ombelico un po' di fuori, le sciarpine.
0: E signora mia, io reagisco.
1: Io ce le ho, io ogni tanto le vedo e dico: tu ti vesti come mi vestivo io alla tua età. Ed è vero, non è una
0: battuta. Io non voglio più vedere, veramente, io piuttosto che indossare
1: quella
0: di nuovo
1: roba.
0: Una generica pancia scoperta che venga dalla vita bassa dei pantaloni o dal taglio troppo corto della maglia, veramente, proprio a parte che proprio insomma,
1: allora,
0: lasciamo stare una valutazione sul corpo che decade,
1: non ci facciamo body shaming da sole.
0: Infatti siamo tornati in diretta su Non Aim Radio, ci eravamo distratti a chiacchierare.
1: Questo pezzo ha una chiusa un po' improvvisa,
0: non ce l'aspettavamo. Scusate, mi sono rimessa le cuffie di corsa, ho tutti i capelli scombussolati.
1: Sì, in effetti confermo.
0: È così il bello della diretta, il proverbiale bello della diretta. A proposito, se siete casualmente arrivati in diretta adesso, questa è Wunderkammer su Non Aim Radio. Io sono Giada Arena,
1: sono
0: Maria Cafagna, che oggi è la mia ospite. Stiamo parlando dei primi anni 10, ma in realtà io adesso vorrei anche un po' cambiare tema, perché tu hai scritto questo bel saggio che è uscito 2 anni fa, se non vado errata.
1: Sì.
0: Che è Cattive Maestre, donne in Technicolor che hanno influenzato un'intera generazione, in cui tu, diciamo, celebri tutta una serie di personaggi televisivi femminili che sono stati, insomma, tu spieghi perché erroneamente considerati un cattivo esempio nel corso degli anni. E quindi prima di ascoltare tra un pochino un'altra grande cattiva maestra,
1: sì,
0: volevo chiederti, c'è una cattiva maestra, inevitabilmente Rai?
1: Sì.
0: Questa azienda meravigliosa in cui ci troviamo ora, e a cui sei particolarmente affezionata?
1: Allora, io non so se si può considerare una cattiva maestra, però io sono cresciuta guardando Carramba,
0: certo,
1: i vari Carramba, e che non si può definire Raffaella Carrà una cattiva maestra, per quanto molte persone l'hanno anche considerata un cattivo esempio, un po' quella che speculava sulla TV del dolore, un po' perché negli anni 60-70 faceva scandalo sia con i suoi outfit sia con la sua vita privata, che insomma è stata poco ortodossa. Diciamo che in Rai le cattive maestre sono passate. Però, ecco, diciamo che quelle che io analizzo stavano da un'altra parte. E più che dire, diciamo che non sono un cattivo esempio, la mia tesi finale è che anche laddove sembra inevitabile che le donne diano cattivo esempio, comunque le battaglie femministe sono talmente forti che anche laddove non dovrebbero esserci, ci sono. Cioè io riconosco a queste donne, in realtà tutte le donne, anche quelle che non ci piacciono, che non rientrano nel ritratto della brava femminista, un agency, cioè comunque in un mondo patriarcale in cui sono inserite, una volontà comunque di rivendicare se stesse, spesso fallendo, spesso commettendo degli errori o facendo delle cose non, diciamo, condivisibili, però anche in questo c'è una forza di volontà che io non do per scontato. Cioè tutte le cose che noi facciamo nella nostra vita privata, da avere un conto corrente a poter entrare, perché lo stavamo nominando prima, sì, in un negozio di cosmesi e comprarci la crema coreana con i nostri soldi, sono tutte conquiste che sono frutto di battaglie che qualcuno ha portato avanti per noi. Quindi anche il fatto di essere un cattivo esempio è qualcosa che è il frutto di un percorso, ecco, che non sempre ci porta a essere e a vivere la parte migliore di noi, però avendo noi rivendicato il diritto delle donne di essere persone e di avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, io rivendico in quanto donna anche il diritto di fare schifo o di non essere l'angelo del focolare o la militante attivista perfetta. Le donne in quanto persone sbagliano, possono essere maleducate, cattive, arroganti, avere anche, diciamo, degli scopi nella vita non proprio, ecco, come dire,
0: nobili.
1: Esatto, chiamiamoli così, mosse dall'avidità come dalla buona volontà, perché qua cito il maestro Zalone, siamo gente tale e quali come voi, voi normali, quindi capisco la necessità di creare, di cercare dei modelli e di volerli creare, però le donne non racconto in un libro che parla fondamentalmente di televisione commerciale degli anni 90, che poi è quella con cui siamo cresciute,
0: che non andremo a nominare,
1: che non nominiamo,
0: di un'azienda che non nominiamo. Adesso invece volevo ascoltare con te una cattiva maestra già dagli anni 60, in cui andava in minigonna al Piper.
1: Possiamo dire tuttora cattiva maestra,
0: cattiva maestra, perché comunque anche andare a Sanremo in questa edizione in maniera completamente aliena e situazionista è stata una scelta coraggiosa e bizzarra che rivendicherei fosse in
1: posso
0: lei.
1: Posso dire con un brano che se l'avessero cantato i Baustelle, adesso noi ragazzi indie ci saremmo stracciando,
0: esatto,
1: i nostri skinny jeans, quindi
0: invece
1: io lo ritengo un buon brano.
0: L'ha cantato Patti Pravo, di cui però non andiamo a ascoltare il pezzo di Sanremo, bensì qua, perché si fa enciclopedia della storia della musica in questo programma,
1: via Asiago,
0: servizio pubblico. La canzone si intitola I giardini di Kensington ed è una cover del pezzo Take a Walk on the Wild Side di Lou Reed, un inno controculturale prodotto da David Bowie nel 1972, che lei trasforma l'anno successivo, nel 73, in una canzone un po' fiabesca ispirata a Peter Pan. Quindi ascoltiamo e celebriamo la nostra cattiva maestra, Patti Pravo.
1: Ma quante ne sai?
0: Siamo tornati in diretta su No Name Radio, Wunderkammer, sono Giada Arena, sono qui con Maria Cafagna.
1: Ciao!
0: Mia ospite du jour, perché ho fatto il linguistico, quindi a volte,
1: certo,
0: parlo anche francese.
1: E anch'io che ho fatto il dance, a volte parlo francese.
0: È così,
1: Godard, Truffaut.
0: lascia sta. E in realtà, dando continuità al discorso che facevamo prima di ascoltare questo pazzissimo pezzo di Patti Pravo, stavo riflettendo su una cosa: che effettivamente alle donne della musica viene concesso con maggiore generosità di essere delle cosiddette cattive maestre, intendendole nel modo in cui hai spiegato tu sia poco fa che nel tuo libro omonimo. E quindi è come se le pop star, le rock star, le artiste in generale fossero autorizzate a fare un po' più schifo degli altri, e questo venga anche celebrato, e lo dico con gioia perché allo stesso tempo sono a mia volta abbastanza disgustosa. Penso per esempio un'altra grandissima cattiva maestra recentemente scomparsa, la mia amatissima Ornella Vanoni, è una che non ha mai fatto un segreto del suo essere, del suo avere un'ironia ferocissima, del suo consumo abituale di sostanze.
1: Però in vecchiaia
0: dici che prima...
1: No, non che prima non lo facesse, però secondo me lei, come Mara Maionchi, come una serie di... come Iva Zanicchi, durante la vecchiaia, per il fatto che appunto hanno raggiunto una certa età, gli si sono concesse nel caso di Ornella Vanoni più libertà di quella che aveva in passato. Lei stessa ha dichiarato, in quella nota trasmissione che non possiamo nominare, che... appunto con l'età, un po' perché ha perso i freni inibitori, un po' perché non deve più, diciamo, rendere conto a nessuno, si è un po' lasciata andare anche da quel punto di vista, con delle dichiarazioni un po' controverse, con l'uso un po' scurrile di alcune parole, con degli attacchi politici, però durante tutta la sua vita è stata sempre, no, un'altera signora milanese.
0: Quindi dice che dobbiamo aspettare un'altra quarantina d'anni per io fare legittimamente schifo.
1: No, guarda, comunque possiamo ancora perché no? No, non poniamoci dei limiti, però no, è vero questa cosa che le donne della musica, perché stavo pensando a degli esempi omonimi nel cinema, ma non ce ne sono. Anzi, si tende a essere più punitivi
0: con le attrici.
1: Sì, fai quello che devi fare, però pentiti, mi sento padre Maronno.
0: Sì. Perché appunto poi diciamo che le attrici sono anche afflitte da questa maledizione di essere percepite quasi come dei contenitori vuoti, diciamo, almeno dal percepito comune, da riempire ogni volta con dei ruoli diversi. Però poi effettivamente ci sono dei personaggi come anche lì la mia amatissima Monica Vitti, persona straordinariamente intelligente che se n'è fregata, insomma, dagli anni 60 in poi, però effettivamente si tratta di eccezioni.
1: Un'eccezione, sì,
0: non mi vengono in mente molti nomi.
1: Ci sono tantissime donne a cui è stato affibbiato un ruolo, un carattere, e che se provano a uscire fuori dal carattere poi vengono ricacciate, diciamo, nell'anonimato. Pensa ad Angelina Jolie, è sempre stata la cattiva ragazza, poi cattiva ragazza redenta, ma nel momento in cui si è rivelata donna fragile, forse vittima di abusi, in quel momento poi è stata ricacciata via dall'industria, cosa che non è capitato intanto a Brad Pitt, che a quanto pare le avrebbe usato violenza a lei e ai suoi figli, ma anche a personaggi come Johnny Depp,
0: certo,
1: per esempio, Sean Penn, candidato all'Oscar. Non volevo, diciamo, buttare giù questo entusiasmo che era, che parliamo di nuovo di
0: Arctic Monkeys. Ma adesso, ecco, a posto, andiamo, c'ho perfettamente una risposta a questo, ascoltiamo un bel pezzo di Sanremo, felice, gioioso, di LDA e H7, ed è Poesie Clandestine. Questo erano LDA e H7, Poesie Clandestine da Sanremo. Io sempre Giada Arena, sempre con Maria Cafagna, sempre su No Name Radio con Wunderkammer. Ogni giorno, tra l'altro sta per finire questa settimana, che è la mia prima settimana di diretta. Sono viva per miracolo, lo posso dire. Spero di arrivare viva domani alle 7:30. Ma nel frattempo andiamo avanti con Maria, perché in tutto questo... tu mi sei anche,
1: tra le altre cose, quante ne abbiamo dette?
0: Madò, infinite. Di audiovisivo, come dire, quindi cinema, serie.
1: Questo l'abbiamo detto all'inizio. Tu,
0: però non t'avevo ancora interpellata.
1: Ok, scusami.
0: Non ti avevo ancora chiesto di dimostrare questa tua expertise. E allora, in realtà, il secondo pezzo che tu mi hai portato oggi in trasmissione è un pezzo che mi ha sorpresa.
1: Perché non sei...
0: mi sono distratta, perché praticamente...
1: distratta. fenomeno globale.
0: Mi sono distratta.
1: Dio santo.
0: È un pezzo delle Tattoo, All the Things She Said, che tutti voi ricorderete, primi anni 2000, fece
1: scandalo.
0: Che poi in realtà era tutto finto, che però fece scandalo. E è stato riportato alla luce da questi
1: due,
0: questa archeologia che è stata fatta in una serie ambientata nel mondo dell'hockey
1: canadese
0: che io non ho visto, tutte le persone intorno a me hanno visto.
1: Senti come quel meme di Homer Simpson al banco.
0: Sì, esattamente questo. Quindi per favore puoi spiegare al nostro pubblico, visto che io non lo so, perché stiamo per ascoltare All the Things She Said delle Tattoo, per cortesia.
1: Allora, sarò breve, come mi hai insegnato tu già d'arena. Allora, Hated Rivalry è una serie tratta da un omonimo romanzo, libro romance, no, queste fan fiction che poi diventano fenomeni letterali, che ha venduto non si sa quanti migliaia di copie in tutto il mondo, che poi è diventata serie con molte difficoltà, nonostante il libro fosse un best seller, proprio perché veniva considerato una cosetta da femmine. Chi vuoi che se lo veda questa cosa? Si è venduto delle copie, però dai, siamo seri. Invece, grazie all'incaponimento del produttore, a cui hanno dato veramente 4.000 lire del vecchio conio, si è riusciti a produrre questa serie assolutamente low budget, di una cipperia clamorosa, ma tipo c'è vediamo le Tattoo, uno dei due protagonisti è di origine russa, siccome non avevano soldi ma nemmeno per far finta che quella fosse San Pietroburgo, il ragazzo che in teoria dovrebbe essere in Russia fa il giro di un palazzo che è tipo il Museo Nazionale del Canada, per cui tutti i canadesi non riuscivano a far scattare la sospensione dell'incredulità, perché come se noi dicessimo c'è il ragazzo bielorusso che fa jogging a Bielorussia, vediamo Villa Doria Pamphili, cioè non ci credi. Eppure il fatto che fosse una storia d'amore un po' tormentata tra due giocatori che non possono fare coming out, storia gay, quindi, però che comunque, come dire, è romantica, ma romanticissima. Ci sono questi due che, come Romeo e Giulietta, non riescono a stare insieme a causa dell'omofobia e del mondo dello sport. Beh, ha rapito il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, diventando un fenomeno globale. I due protagonisti sono diventati delle star, protagonisti di campagne pubblicitarie d'alta moda, eccetera. E tra le altre cose, la serie, che vi invito a guardare, poi capirete voi dove, ha riesumato All the Things She Said, perché in una scena diventata iconica, in cui i due protagonisti sono in discoteca, si guardano da lontano, non possono dirsi quello che si vorrebbero dire e non possono far vedere quello che vogliono veramente, iniziano a flirtare con delle donne per far ingelosire l'un l'altro.
0: Spoiler.
1: E da lì, vabbè, spoiler che ho detto. E da lì All the Things She Said, perché ho visto lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia me, e sotto c'è All the Things She Said, a richiamare un po' quel bacio saffico proibito. C'è tutta questa, cioè, beh, tu capisci, dietro questa cipperia, qualcuno l'ha chiamata ai passati Golden Globe questa web serie canadese. Cioè, in realtà ha conquistato il pubblico perché è una serie romantica. Quindi vedi le femmine esistono, vogliono vedere storie romantiche, soprattutto donne, il pubblico di Hated Rivalry, e insomma, strano, vero, che le donne poi vogliono vedere delle cose, ha trascinato il successo di questa serie, che io ti consiglio di vedere, non tanto perché sia bella, perché non lo è, però per sapere di cosa parla.
0: Io la vorrei vedere, ma non posso perché non è su RaiPlay. L'unica app che io utilizzo per guardare cose in streaming.
1: Tu ti riguardi gli sceneggiati la sera.
0: Ti ridi, mi sono rivista mille luci. Lasciamo stare. Eccoci. Ascoltiamo le Tattoo. Eccoci qui in diretta per l'ultima parte, l'ultima manciata di secondi.
1: Siamo le vostre Tattoo.
0: Esatto.
1: Ma non ci daremo dei baci. Esatto. Perché siamo a Via Asiago.
0: Le vostre caste Tattoo della giornata, io e Maria Cafagna. In realtà
1: in realtà adesso ci baciamo.
0: Adesso, ma voi non lo potete sapere perché è solo audio.
1: Non hai il mio consenso, Giada.
0: E allora niente, il consenso è molto importante.
1: Solo sì e sì.
0: Servizio pubblico. Volevo chiudere in realtà con un'apologia del videoclip, perché appunto mentre ragionavo sui primi anni del 2000, il cinema, la musica, lo stile, la televisione, tutto quello che ci siamo detti nel corso di questa puntata, mi è tornata alla mente quella che poi era la mia disciplina preferita, diciamo, da fruire, che erano i videoclip.
1: Ah, certo.
0: Io ho sempre stata grande fan di videoclip e poi un periodo della mia vita volevo fare la regista di videoclip.
1: Anch'io!
0: Ah, carine!
1: Ed eccoci qui, nascita del cinema. Esatto. Ma i videoclip sono morti.
0: Sono morti, purtroppo. Mi manca tantissimo.
1: Come l'ascensore sociale, del resto.
0: Ops, tutto finito. Se finì. Grande fan dei videoclip, penso ai video di Michel Gondry, di Floria Sigismondi, di Chris Cunningham.
1: Vabbè, ma tu vuoi
0: di tutti questi.
1: Io pensavo a quello delle vibrazioni, immensamente Giulia
0: sui piano navigli. Sequenza, che comunque buttalo via desti tempi in piano sequenza. Possiamo dire che quel video è il corrispettivo italiano di Stress dei Justice, diretto da Romain Gavras, che era quel piano sequenza bellissimo nelle banlieue. Non so se l'hai visto.
1: No.
0: Guardalo, ti piace. È come il video delle vibrazioni, ma c'è della violenza inaudita.
1: Sì.
0: Ma comunque,
1: anche i navigli i primi anni 2000 ce la davano,
0: erano pericolosi,
1: ma non ne parliamo.
0: Poi ho aumentato il prezzo degli affitti. In ogni caso, io in realtà volevo tenere viva l'arte del videoclip condividendovi un pezzo che è del 2016, in realtà non recentissimo, però comunque 10 anni fa.
1: Ce lo accogliamo.
0: Che è di un rapper che si chiama Danny Brown. Il pezzo si intitola Ain't It Funny, dal disco Atrocity Exhibition, omaggio ai Joy Division, omaggio a Ballard, ma adesso...
1: Come si vede che hai fatto il linguistico,
0: hai visto,
1: guarda.
0: Hai visto? Tutte le lingue, so. E questo bellissimo disco e questo bellissimo pezzo in realtà sono accompagnati da un video fantastico diretto da Jonah Hill, l'attore.
1: Ah, grande.
0: Pensa
1: Jonah
0: te,
1: Hill.
0: Qui nelle vesti di regista, che crea una sorta di sitcom macabra con protagonista Danny Brown. Veramente vi consiglio di vederlo, se no non rende l'idea. E addirittura fa un cameo Gus Van Sant, il regista, nel ruolo del padre della sitcom. C'è Gus Van Sant, quindi per dire il livello di delirio assurdo.
1: Anche di indie posso...
0: Anche di indie. E quindi infatti io su questa nota
1: indie,
0: io prima di mettere il pezzo ti saluto e ti ringrazio.
1: Grazie a te Giada, ci vediamo a Roma Est.
0: Ci vediamo a Roma Est, dove adesso torniamo a Gametro.
1: Certo,
0: ci vediamo
1: metro,
0: sulla metro.
1: Con la metro C.
0: Per chi la prende adesso, vedete me e Maria che torniamo a casa. E grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Torna a trovarmi.
1: Quando mi chiami io vengo.
0: Perfetto.
1: Con la metro C, scambio a San Giovanni un attimo.
0: E siamo qua. E siamo qui e io ringrazio tutti voi e tutte voi per avermi ascoltato anche oggi quest'ora di sproloqui. Ci sentiamo domani alle 6:30. Nel frattempo... Ain't It Funny di Danny Brown.

Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato,

Cheers.

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai?

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
2: Ho dei sassolini.

di farli intellettuale. Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare,

0: verso, ero
1: quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per
2: tra virgolette.
1: Tipo, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo, è assurdo, è assurdo.

e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. D'ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Thank you.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: fischi, fai sì che mi capiscano,
1: fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

Fa freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta.

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro, quell'artista piccolo spacca, allora lo imito, allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto a Geggio, sembri narcotecnologico. Cosa pensi che non posso pensare più con la mia testa? Cosa pensi che ci entri e credi anche di controllarla? Cosa pensi non ci sono i soldi per la fame ma sì per la guerra?

Se grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro.

0: Diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia a qualche tizio per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
2: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Let there be light. And there was light.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento.
1: Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
2: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è
3: Ti manca l'aria.

crisi di pianto. Aspetta un momento, con un grande salto cadi sul pavimento. Mi sfiori il cuore, do un colpo sul petto. Se non mi risveglio, forse anche meglio. Cosa rimane se arriva l'inverno? Scusami tanto, devo stare attento. Faccio lo stronzo, ma non ci riesco con te. Non so cosa mi succede. Tappo le orecchie se dici che non hai sogni, non mi

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre mi

forse qualcosa di buono c'è.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Chiudo ancora la porta di camera, non ho ancora la forza di uscire. C'è un elastico tra il letto e l'anima che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare e prendo gocce per dormire solo per poter sognare.

che cosa? Sento papà che mi chiama da di là. Ed io so solo dire, sono qua.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo e un mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi,

sarei. Mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia. Mezzo giovane e mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola. E non ho una persona senza la quale

0: sai che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto,

Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues, è come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi

quartieri alti. La madre imborghesita si riempie di farmaci e sognavo New York e sognavo lo smog. E le canne fanno bene solo ai pusher e ai pazzi.

sicura. Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente. Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù ci saresti tu insieme.

convencerlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto, tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto, il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti, come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri a dirti che va bene così, mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente, ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente, come se non serve

Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

0: mondo all'inferno, se vuoi ti ci porto. Quei ragazzini giocano a Gomorra e i genitori a darsi addosso. Ogni sabato sera in piazza seduti per terra, qualche amico è lontano e qualcuno in una caserma. Mi hai lasciato perché starmi vicino ti uccide. Non serve il sangue che hanno perso le nostre ferite.
1: L'autobus non passa, Roma che è una gabbia. Io vorrei parlarti ma ti vedo distratta. Mia madre che ormai non

0: Salva orientale che piangevi sola.
1: Se ti penso troppo penso al 68, vestita un po' di niente con fantasmi addosso. Vorrei rispecchiarmi in qualche quadro che non conosco, però poi mi conosco e siamo Barboni e Libello.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei una mignola, questa vale.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

idee di farli intellettuale. Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare. E

0: verso. Zero.
1: Quasi che hai capito, mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: tra virgolette,
2: sì,
1: dico, sì. Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei.
1: Assurdo,
2: è assurdo, sarà.
3: No, ti ho detto che sono occupato ora, non riesco. Ci sentiamo tra 3 minuti e 16 secondi.

acne de arda. Se desulun avranga de și. E sabit pe ce? Pe când ni do curaje pe staro bulis pe sta. Uite ni de bisogne persone come me, pe serba gente come me. A così potete puntorite e potete dirigere kill e non magatti. E roppo come vi sentite. Buona. Buia, voi non siete buona. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo riuscire a bucire. Invece, non tengo questo problema. Io, dico sempre la verità. Pro quando riuscire a bucire.

Yo baby, sono 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: to the ball girl one time.
1: Radio.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Eravamo quei ragazzi lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

0: Bentornati e bentornate a Babes, io sono Nico Rossi
1: e io sono Federica Zacchia.
0: Allora, quando Federica mi dice presento io l'ospite, c'ho sempre paura. Chi viene oggi?
1: Ci tengo
0: oggi?
1: Particolarmente a presentare questo ospite e lo farò con le sue parole.
0: Ecco qua. Così non ci viene più nessuno, Federica.
1: Ma guarda, io sto inanellando una serie di presentazioni degli ospiti che loro non lo sanno, ma loro si fregano con le loro mani. Attenzione, mi arriva oggi un messaggio alle 17.47.
0: Ecco qua, tutto segnato.
2: Io stavo venendo da voi, ma sono salita sul treno, mi sono accomodata. Ho anche cambiato posto perché stavo scomoda lì. Arriva il controllore e mi dice che quello non era il mio treno, che il mio biglietto risaliva il giorno prima, quindi non esisteva più. Quindi sono scesa, adesso ho fatto un altro biglietto e sto arrivando. Ce la faremo?
1: Io gli scrivo, sei breve, ecco, ma aspetta. C'ho un secondo messaggio.
2: Spero che questo sia quello giusto e che non abbia sbagliato in aereo.
1: Quindi,
0: ma ce l'ha fatta?
1: Innanzitutto siamo molto fortunati perché ce l'ha fatta e diamo il benvenuto a
0: Giovanna Sannino. Ben arrivata, con
3: grazie ragazzi, guardate.
1: Cioè, proprio
0: ti rendi
1: fatta. Conto?
0: Cioè, treno io... Roma-Napoli, 2 ore di base per Giovanna, 5. Eccoci qua. Come
3: però,
0: stai?
3: Bene, bene, normale
0: amministrazione.
1: Sono proprio quelle cose che succedono a me, invece ho trovato una persona che è peggio
0: infatti,
1: di me.
0: Infatti, questa è proprio una roba da fede, una federicata.
1: Questa nota vocale, una nota vocale che di solito mando io nella vita. Invece eccoci qua.
3: No, purtroppo è veramente la mia ordinaria amministrazione, io faccio sempre.
0: Dopo vi faccio uscire insieme.
1: Sì, esatto.
3: Così no, non torniamo
1: non
3: più.
1: Non ci troviamo.
0: Vai tu a Napoli, esatto. Vediamo che cosa succede.
1: Esatto.
0: Allora, non so se hai mai visto il nostro programma, ma il claim di Babes è nessuno ci mette in un angolo. Tu ti sei mai sentita in un angolo?
3: Ho scelto proprio forse il mestiere sbagliato. Cioè, sì, mi sono sentita messa in un angolo, anche perché sai, io ho iniziato a lavorare molto giovane, quindi mi sono spesso dovuta scontrare con personaggi molto più grandi di me, che avevano anche esperienze molto, ma molto più grandi delle mie, e quindi diciamo che siamo dovuti scendere a grandi compromessi per andare avanti. Però, guarda, un regista una volta mi disse, per avere voce in capitolo in questo mestiere devi iniziare a fare i capelli bianchi, e io ragazzi,
1: eccolo
3: no,
1: qua,
3: uno,
0: e noi ci siamo fatti uscire i capelli bianchi perché comunque
3: quindi, però diciamo che avendo scelto di fare questo lavoro e non mi è stato mai imposto da nessuno o mi sono trovata a fare questo mestiere per una botta di fortuna, lo faccio sempre.
0: Lo fai?
3: Sì, col sorriso.
0: Anche perché diciamolo che quanto è bello donare ai giovani e lasciargli lo spazio, perché poi sì, molto spesso potrebbero fare
3: ma
0: meglio.
3: Certo. Esatto.
0: Ecco.
3: Esattamente. Sì.

0: Quindi, allora, diciamo, per conoscerti meglio abbiamo due modi diversi.
1: Decisamente,
0: Sì.
1: sì.
0: Allora, il mio modo è questo. Io ho preso cinque cose che possono riportare a te, che tu dovrai, adesso te lo dirò una alla volta, tu dovrai mettere una lista da 1 a 5
1: Ok.
0: tra le tue cose preferite. È una lista alla cieca, perché te lo dico una alla volta e tu metterai al primo posto, al secondo posto, al terzo posto, piano piano queste parole che ti dirò.
1: Ok.
0: Cominciamo dalla prima.
1: Vai.
0: Vado.
1: Vai.
0: Abbiamo mentine e gomme.
1: Uno. Non è
0: Uno.
1: vero, non è vero, non
0: Ma
1: ci credo.
0: innanzitutto
1: No,
0: dimmi
1: uno.
0: perché, cioè, voglio dire, come,
1: Allora.
0: perché è riconducibile a te questa cosa?
1: Perché? Perché io ho un problema, io sento tutte le puzze. Aspetta,
0: Uffe.
1: Federica, no, siete molto
0: Ah,
1: profumate.
0: meno male.
1: Quindi io penso che se sento quelle degli altri, cioè qualcuno sentirà le mie. Quindi io ho una paura,
0: Effettivamente,
1: cioè ho una paura
0: appena
1: dannata.
0: entrata in camerino, lei si è presa,
1: Mentina.
0: no, giuro, si è presa, se non c'è, si è presa una mentina e si è spruzzata un
1: Un
0: profumo.
1: profumo. Che poi sei la prima ospite che dice la prima parola al primo posto.
0: Siamo
1: No,
0: sicuri?
1: no,
0: Quindi tu ti
1: sì.
0: stai giocando al primo posto per le
1: Sì,
0: mentine?
1: perché non
0: Bene.
1: c'è mai una borsa dove almeno o un pacchetto di gomme o delle mentine non ci siano.
0: La
1: Ci
0: vedo
1: devono essere. Sto
0: convinta.
1: male.
0: Beh,
1: Ma
0: mi
1: pensa
0: sembra.
1: che quando sono in scena che faccio spettacolo, quando parli tanto, a un certo punto ti senti meno fresca. Io in quei 10 minuti di pausa mi vado a sciacquare, mi vado a mettere 3 mentine in bocca. Cioè io devo donare
0: E scusami, te mai
1: odori.
0: ti sarà capitato di fare delle scene
1: Di bacio.
0: di bacio, di cose, ma
1: Cioè,
0: anche a teatro, perché poi secondo me il
1: finisco un
0: set.
1: pacchetto.
0: Eh?
1: Finisco un pacchetto.
2: Ma il partner pure?
1: Sì, deve.
2: Deve,
1: Cioè, per
2: ok.
1: forza. Ho
0: Sì.
1: molta
0: Vai,
1: paura
0: lei
1: di
0: offri.
1: recitare
0: Fai
1: con te. Offro perché
0: pure
1: voglio
0: quella
1: bene
0: carina.
1: anche a me stessa. Quindi
0: Va
1: offro anche
0: bene.
1: agli
0: Quindi
1: altri.
0: questo, ragazzi, è buono a
1: È
0: sapersi.
1: un primo
0: Sempre
1: posto
0: gomme,
1: altruista in ogni
0: mentine.
1: caso, perché è sempre per gli altri.
0: Certo.
1: Ok, ci
0: Va
1: piace.
0: bene, quindi ti sei giocata questo primo posto così, mi sembra giusto. Vado con la seconda parola?
1: Vai.
0: Allora, Carmela, vabbè, qua vado.
1: Ah, Carmela,
0: Carmela.
1: proprio a che posto lo mettiamo?
0: Cioè,
1: So
0: comunque è un
1: 5?
0: ruolo importante, quindi un po' che cosa ti fa pensare, un po' dove lo metteresti?
1: Quarto.
0: Al quarto
1: Sì.
0: posto.
1: Sì. Perché
0: Però.
1: in realtà oramai sono 6 anni che io sono diventata Carmela e non sono più Giovanna. Però cioè, mi ha dato la possibilità di iniziare a lavorare, di capire tante cose di questo mestiere, di conoscere un sacco di persone, tutto molto be bello. Però in realtà c'è tanto Giovanna dietro Carmela, oltre Carmela, e a un certo punto stava diventando la mia vita questo personaggio. È un po' anche la mia prigione, cioè io anche quando conoscevo persone nuove per socializzare, mettevo in mezzo la serie o il personaggio perché
0: Certo.
1: era un modo per iniziare un discorso, quando non sai che dirti, ci sono quei silenzi
0: Ma
1: imbarazzanti,
0: l'avete vista
1: quindi
0: l'ultima
1: Aisa! Cioè
0: stagione?
1: così per parlare. Quindi in realtà te lo metto al quarto perché poi ho cercato di dare molto più spazio a Giovanna
0: Bello,
1: piuttosto
0: ci
1: che al
0: piace
1: personaggio. Ci piace molto come
0: come
1: motivation,
0: motivation.
1: sì.
0: Quindi mettiamo quarto posto. Oddio, ho sbagliato. Ok, quarto posto, Carmela. Poi abbiamo. Allora, io ho incubi. Ho preso la parola dal nome del tuo libro, che non sempre gli incubi svaniscono al mattino. E poi un'altra curiosità legata al libro, ma intanto ti dico gli incubi e
1: Incubi.
0: quindi il libro, insomma.
1: Allora lo metterei al terzo perché io non sogno mai, faccio solo incubi la notte. Cioè sono una di quelle persone che litiga anche nel sonno, sono irrequieta anche nel sonno, però ho un rapporto molto contrastato con la notte, quindi non faccio mai bei sogni, ma in realtà oramai mi sono abituata, quindi
2: C'è fatta amicizia
1: ho
2: con gli
1: fatto
0: incubi.
1: amicizia con i miei incubi e nel libro è un po' quello il senso, cioè gli incubi non sempre svaniscono al mattino, ma ci devi fare i conti, cioè devono diventare i tuoi amici perché altrimenti ti fai mangiare dalle tue ferite. E poi sai, quel libro è la storia di mio padre e in qualche modo mio padre nella mia vita toccherà torna sempre, non solo in quanto figura paterna, che ce l'ho e quindi c'è, no? Ma anche come ispirazione. Se io adesso ho scritto un'altra storia che racconta di mio padre, che è il prequel dell'essere
0: io,
1: papà.
0: Io sto lacrimando da un occhio, non so perché.
2: La commozione?
1: Si sta commuovendo.
0: Perché c'ho l'aria che mi punta e nel frattempo mi sto commuovendo, mi sto sciogliendo.
2: Momento emotional, ce l'abbiamo.
0: Questo per questa le clip, ragazzi. Sì. Quando parla del libro, mette
2: le lacrime. Aspetta, fai un secondo di silenzio mentre fai così.
0: Esatto, questa è la clip. Ok.
2: È stato
0: impegnativo. No, stavi dicendo?
1: E quindi... mio padre torna sempre in qualche modo, mo stavo distruggendo lo studio,
2: come tutto finto, scenografia,
1: come ispirazione, e quindi per questo ti dico lo metto al terzo posto, perché è un po' quel fuoco che mio padre spesso alimenta con le sue storie, con la sua vita. Ha avuto una vita veramente molto interessante, non bellissima, ma molto interessante, e a me che piace raccontare storie.
0: Quando ti è venuta l'idea di scrivere, probabilmente dopo tutta questa serie di racconti, io da qualche parte li devo mettere.
1: Sì, perché se tu lo senti parlare, lui è anche molto teatrale quando racconta, quindi dici, questo si sta inventando tutto. Fortunatamente ci sono le prove, però abbiamo iniziato raccontando quello che era successo nel libro, perché lì era una necessità, cioè volevamo trovare una nostra cura che non fosse necessariamente una cura con un esperto, con un medico, ma volevamo trovare un nostro modo di interagire tra di noi e parlare di quella storia che era un tabù nella mia famiglia. Quindi ci siamo scritti e abbiamo scritto delle lettere. E lui mi ha raccontato la sua storia, io gli ho raccontato il mio punto di vista della sua storia, perché io lì esistevo, c'ero, avevo 15 anni quando è successo tutto, e da lì poi sono diventate pagine. Poi io volevo continuare a raccontare l'uomo che è stato, poverino, vivo, l'uomo che è mio padre, e quindi ho scritto altre storie, ho scritto altre cose che poi metterò in scena.
0: Quindi adesso sei in scrittura oppure?
1: No, adesso sono in fase di realizzazione.
0: Ah, ok.
1: Sì,
0: perché sono destinate a uno spettacolo teatrale.
1: Un corto.
0: Ah, un corto.
1: Diventerà un corto dove io racconto mio padre da giovane insieme ai fratelli, dove farò la regia. E ho deciso di omaggiare un po' lui, come se fosse una chiara conseguenza, no, del libro. Cioè lì racconto una sconfitta, in questo corto racconto una vittoria, secondo me, che è il suo punto di partenza. Cioè mio padre, per farlo in breve, era figlio di un operaio e una sarta in casa, quindi erano una famiglia molto umile. Sei fratelli, sono diventati medici, architetti, tutti professionisti, tutti quanti, grazie al lavoro che hanno fatto i miei nonni. Basta, e anche un po' grazie alle loro possibilità, cioè,
0: certo.
1: Però grazie al lavoro che hanno fatto i miei nonni, e quella è stata un po' la vittoria. Mio padre ha iniziato vincendo, secondo me, e io ho voluto raccontare un po' questa storia, anche perché oggi la gavetta non esiste più, esistono i momenti di fortuna, i momenti in cui non c'è più niente, quindi volevo un po' tornare a questa cosa sana che è il percorso costruito passo dopo passo.
2: Anche in un momento dove sei molto bombardato di fallimenti costantemente, è molto rincuorante.
1: Sì, ma anche, sai, in un momento, io ho scritto questa storia in un momento in cui avevo bisogno di uno stop, cioè ero sovrastimolata e volevo fare sempre di più, sempre di più. Tutti quanti dicevano, sì, ma dai tempo al tempo. E io sto tempo al tempo non è che lo concepivo più di tanto, quindi ho scritto la storia di mio padre come una terapia per me stessa. Cioè lui ci ha messo tanto per sentirsi realizzato, è caduto tante volte, è caduto da grande, quindi poi ho voluto scrivere, mettere nero su bianco il concetto proprio di tempo al tempo, tramite la storia di papà.
2: Che bella questa chiave, dove i vostri traumi familiari in un certo senso sono diventati una costruzione, molto bello.
1: Le debolezze che diventano cose belle.
2: Molto bello.
0: Sono molto curiosa di questo corto. Allora, dove lo mettiamo però? Abbiamo terzo posto. Certo, abbiamo incubi, però va bene, incubi tipo libro, ok.
1: Sì.
0: Poi vado avanti, i carciofi.
1: Secondo.
0: Ma dimmi perché, ragazzi, i carciofi?
1: C'è una droga, c'è un problema serio con i carciofi.
0: Cioè, tu ti sei sparata il primo posto di mettine e gomme e il secondo di carciofi?
1: Cioè, tu non ti preoccupare, vai avanti.
0: È il tuo cibo preferito?
1: Il mio cibo preferito?
2: Ma poi primo mentine, secondo...
0: Quindi Roma perfetta, perché Roma...
1: Roma è...
2: Sì. Mamma mia, io mi consolo quando vengo a Roma.
0: Bravissima, ci dai grande
2: riesco. Queste 5 ore di treno, cioè, capito?
1: Sì, c'era un unico pensiero, il carciofo alla Roma.
0: Esatto.
1: Cioè, ma pensa che l'altro giorno dovevo andare in scena, un'amica di mia nonna mi ha fatto le mammarelle, quelli là che si mangiano le foglie, olio e sale. Io ne ho mangiate 5. Sono arrivata prima dello spettacolo che stavo malissimo.
2: Poi comunque salire sul palco con il cibo è veramente
0: carciofo, merendina e palco.
1: E
0: questo è il tuo iter. Va bene.
1: Secondo.
0: Vado avanti con l'ultima. Sì, il disordine.
1: Mamma mia, è forse ho sbagliato. Questa che è la quinta.
0: Perché questa purtroppo ti tocca la quinta.
1: La quinta, vedi, ho sbagliato l'ordine.
0: C'è?

0: stanza in un giorno X, non la domenica. Un giorno X trovi un macello. L'armadio non si capisce niente, non c'è un ordine. Io lo metto anche l'ordine. Poi dopo due secondi non esiste più. Le mie borse, cioè, hai visto che c'è una mia borsa? C'è il panico più totale.
1: Prima si è aperto la borsa e ha tirato fuori, non so, delle maschere.
0: È come se il nostro what's in my bag di tutto. Di semplicemente tutto. Di tutto. Cioè, veramente potrebbe
1: essere. Scusami, e ci abbiamo messo il quinto posto?
0: Eh sì.
1: Allora, ti ripeto la tua classifica. Al primo posto abbiamo mentine e gomme. Al secondo posto i carciofi. Al terzo posto gli incubi e il libro. Quarto posto Carmela. Quinto posto il disordine.
0: Guarda, che metterei Carmela al posto del disordine.
1: Dai, Carmela, mettiamoci al quinto? Va bene, dai, facciamo questo change.
0: Tanto il disordine.
1: Certo.

0: Se ne dimentica
1: what,
0: sempre.
1: Who, where, when, why.
0: Ah, why.
1: Puntata divento sempre più pratica. What, che cosa sei? Un film, una serie, un'opera d'arte o un libro?
0: Lo so, ma lei è tosta, era meglio i carciofi, beh?
1: No, forse sono amica serie. Di Marzullo.
2: Forse è una serie.
1: Una serie.
2: Sì.
1: Allora mi voglio giocare il why. Perché una serie?
2: Perché sono estremamente lunatica. Cambio idea costantemente, quindi non c'è un filo rosso nella mia vita. Cioè ci sono delle costanti che non mi hanno mai abbandonata. Per esempio, cioè, l'arte io la pratico da quando sono piccola, perché mi piaceva tantissimo, i miei genitori recitavano, quindi da quando sono piccola c'è questa costante, però non è stato costante il mio interesse per l'arte come mestiere. Cioè io non è che ho sempre pensato di fare l'attrice o di lavorare in questo mondo. Ho cambiato mille volte idea su cosa volevo essere da grande, forse cambierò ancora, non lo so. Cambio gusti costantemente, ho bisogno sempre di essere molto stimolata perché mi annoio facilmente, ho bisogno dei climax.
1: Quindi una serie di eccola, chiusura sì, di una stagione.
2: Chiusura di una stagione,
0: vado da.
2: Cioè io mi do anche i periodi, da settembre a gennaio è il periodo della prendiamo, accumuliamo cose, poi da febbraio bisogna produrre cose, bisogna fare.
1: Wow, io ti voglio nella mia vita.
2: No, non credo.
1: Senti, chi saresti stata se non avessi fatto l'attrice a questo punto? Mi sorge spontaneo.
2: Sarei stata un medico.
1: Un medico?
2: Sì, avrei
0: che
2: fatto
0: medico?
2: Pediatra.
0: Ah sì, ma comunque sei...
1: Non ho avuto neanche un attimo di esitazione,
0: no,
1: quindi ci ha
0: come
1: pensato
0: se l'avessi
1: comunque.
0: Fatto la domanda che gli avevamo fatto prima, capito?
1: Sì,
0: medico,
1: è vero.
0: Pediatra.
2: No, avrei fatto la pediatra. Vabbè, a parte l'amore per i bambini, che mi sembra sempre una cosa molto riduttiva per il pediatra, perché poi cioè, ti piacciono i bambini e devi curare, non è che li puoi amare e basta, però i bambini sono la cosa più pura che ci sia, quindi c'è una dedizione, sono una piccola opera d'arte, quindi curare un bambino e poi vincere, ovviamente, perché ci sono anche purtroppo
1: certo, non sempre.
2: i lati negativi, però quando vinci con un bambino penso che sia una vittoria molto più grande, molto più soddisfacente, quindi poi i bambini sono puri.
0: Tu sei andata dritta invece sulla ricerca oppure hai fatto un corso di studi?
1: Hai cominciato?
2: Io ho studiato 3 anni per entrare a medicina.
0: Ah, ecco,
2: mi
0: vedi.
2: Sono diplomata al liceo classico. Poi ho fatto i test, copiai tutto e non sono entrata.
0: Beh, hai copiato pure male.
2: Perché quando misi l'ultima crocetta mi dissero, guarda che sono mischiate le domande. Come sono mischiate? Io me devo consegnare. Quindi figurate,
0: vabbè,
2: non
0: dovevo andare
2: in graduatoria. Cioè,
1: e questo dimostra che non potete copiare.
2: Non dovete
1: test,
2: copiare, ragazzi.
1: Per entrare, ecco.
2: Cioè, una tragedia. Ho fatto un anno di biologia e quando mi hanno chiesto di portare una blatta in laboratorio ho dato la rinuncia agli studi.
0: Vabbè, diciamo che hai avuto un percorso infernale per poi arrivare, dai,
2: per poi
0: che
2: arrivare sì, a fare questo.
1: Where, dove ti sei sentita a casa?
2: No, a casa.
1: A casa ti senti giusto? Mi sembra super sano, perché giustamente poi uno va sempre nei posti più strambi, ma poi a casa tua?
2: No, a casa mia io mi sento veramente a casa. Penso che adesso me ne sto andando e sto male. Cioè, nel senso, sono felice, un nuovo capitolo, una nuova cosa, però resto nel posto dove ho sempre vissuto da quando sono bambina, resto vicino alla mia famiglia, perché noi siamo molto uniti e io sto bene a casa. Cioè, a un certo punto mia madre, quando me ne sta andando, ha detto, ma perché tu non stai bene qui con noi? Perché fai sei piccolo? Ho detto, no,
0: ma
2: mamma,
0: che piccolo?
2: Vabbè.
0: Ho detto, mamma, ma ho 70 anni per gamba,
2: è arrivato il momento, anche perché e su, vai, spicchiamo un posto volo, tagliamo questo cordone ombelicale. Però io sto bene a casa, cioè mi fa piacere passare i momenti in casa mia e condividere tutto quello che succede con la mia famiglia, con mio fratello, con mia madre, con mio padre. Quindi casa, Napoli. Stavo per dire l'indirizzo di casa mia.
1: Esatto. Vorrei dire, ti capisco, anch'io volevo rimanere con i miei, ma mamma, papà, mi dispiace, no. Gwen, quando hai imparato ad esprimere le tue emozioni, se hai imparato, comunque facendo anche un mestiere molto a contatto con l'emotività?
2: Ma in realtà molto tardi, perché ho sempre avuto un rapporto abbastanza conflittuale con le mie emozioni, perché dovevo essere grande, perché ho sempre frequentato persone molto più grandi di me, e quindi non volevo sembrare la bambina lagnosa, romantica, un po' così, quindi ridimensionavo qualsiasi tipo di emozione.
0: Io ho letto addirittura che facevi fatica a piangere,
2: facevo
0: no?
2: Facevo fatica a piangere, anche perché sono stata... ho avuto una storia molto pesante, ma pesante anche per quello che cioè per tutto quello che è stata questa storia e per quello che è stato anche dopo, quello che mi ha lasciato dopo, e io sono uscita congelata da questa relazione, cioè non riuscivo a piangere, non riuscivo a interagire con il mondo esterno. Mia madre a un certo punto iniziò a urlarmi in testa, e quando io cacciai un urlo proprio di apertura, mia madre disse in maniera teatrale, io, mamma, basta, ok, adesso sto bene, ma che c'è queste cose, perché lei voleva che io avessi una reazione, perché non ce l'avevo, ero completamente gelida.
0: Però in questo, quindi, magari il tuo lavoro, la recitazione, tutto mi ti aiuta tanto poi a entrare a contatto con le emozioni, a lavorarci proprio sopra.
2: Mi ha aiutato tanto, anche perché io poi quasi in concomitanza con la fine di quella storia e la terza stagione, se non sbaglio, di Mare Fuori, avevo dove sfogare, avevo materiale da poter
1: molta emotività da poter tirare fuori, sì.
2: E quindi l'ho buttata tutta quanta lì, però per me è stato veramente un lavoro difficile, perché io avevo vergogna di farmi vedere che soffrivo, di far vedere le mie sofferenze. C'era il mio maestro che mi disse: ricordati che se tu piangi in scena nessuno saprà perché stai piangendo, cioè il tuo referente interno lo conosci solo tu, quindi non avere paura delle tue emozioni, perché tanto io vedrò Carmela che piange per
1: non
2: Eduardo,
1: il tuo intimo.
2: Non il tuo intimo, e quella cosa mi ha aiutato tantissimo. Però avevo 21 anni, 22 anni quando ho iniziato a saperle gestire, a saperle anche identificare.
0: Sì, sì, certo. Prima... No, beh, questo lavoro in questa cosa qua penso che sia salvifico per tante cose.
1: Sì, come diciamo sempre, che il teatro dovrebbe essere fatto a scuola.
2: Scuola.
1: Perché poi le emozioni, conoscendole, raccontandole, le stimoli in un certo senso anche dentro di te.
0: Sì, certo, le conosci,
1: le sai gestire. Le sai gestire.
3: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego,

0: Una bella classifica.
1: Bella.
2: Però un profilo non è mai completo se prima non li fai i 5 W del giornalismo anglosassone. Questo è il mio modo di raccontarti, oddio, che è molto più ordinato.
0: Di quali sono le 5 W?
2: Ma perché adesso ce l'avevamo scordati che le dovevo sottolineare.
0: Ma dille, perché

0: A proposito di teatro, tutte le attrici dovrebbero saper improvvisare, quindi oggi faremo un gioco divertentissimo che sta andando moltissimo di moda. Il nostro titolo però è un po' diverso, si chiama Impostura. Benvenuti a Impostura, che non è altro che il gioco dell'impostore, che spieghiamo per chi non lo sa. Noi avremo tre parole, due sono identiche, una è diversa. Il gioco è che chi c'ha la parola diversa ed è quindi l'impostore non si deve far scoprire dagli altri. Perché si chiama impostura? Perché noi abbiamo voluto aggiungere un'ulteriore difficoltà, così per non farci aiutare neanche dal corpo. Appena prendiamo il bigliettino con la parola, dobbiamo rimanere esattamente nella posizione in cui siamo.
1: Ok.
0: Ok, cominciamo dal primo giro. Ognuno pesca la parola.
1: Comincio da questo.
0: Preferisci il 3?
1: Sì.
0: Ok.
1: Così.
0: C'è una roba.
1: C'ho una.
0: Federica con i numeri c'è una cosa criptica che sa solo lei. Ok,
1: vai.
0: Ok, devo scegliere la postura da mantenere. Aspettate.
1: Io poi nei giochi perdo
0: così.
1: Sempre.
0: Ah, proprio!
2: Io l'ho scelta.
1: Ah, proprio stiamo così. Benissimo.
0: Sì, così.
1: Siamo così.
0: Come dici?
1: Vai.
0: No, cioè se
1: tu che c'hai?
0: Tu ce l'hai nell'orecchio, l'hai sei in bocca, io devo mettere là. Ok, così.
2: Ok. Così vai. Lo sai che tu hai un sacco di fatica? Lo sai, no?
1: Vai.
2: Allora.
1: Comincia tu.
2: Io sono ipocondriaca, quindi dico epatite.
1: Tu?
2: Oddio.
1: Pelo.
0: Pelo. Che hai detto tu? Pelo.
1: Io dico brutta. Penso che abbiamo delle cose completamente diverse.
2: Ok, Io sono iscida.
0: Nera.
1: Io dico pranzo.
2: Ammazza, c'hai sordi. Ecco, sordi.
0: Scoglio.
1: E io dico
2: Federico, non si è proprio capito, guarda.
1: No, io dico veramente. Spaghetto. Però, ok, dico spaghetto.
0: Qualcosa.
1: Stop. Okay, stop. Ora dobbiamo dire chi è, che è l'impostore, chi c'ha la parola diversa.
2: Sì.
1: Secondo.
2: Tu mi sei puzzata di troppi ragionamenti.
1: Perché ci ho messo tanto.
2: Sì.
1: Ma questo è il mio gap sui giochi.
2: Che hai detto? Brutta,
1: che
2: soldi?
1: Ho detto brutta.
2: No,
1: spaghetto.
2: Spaghetto.
1: E pranzo.
2: E pranzo. Vedete, patite. Soldi.
0: Vabbè, perché ultimamente, non so se leggete, comunque c'è una questione.
1: A te un po' ste patite o sono ignorante?
0: No, perché sei ipocondriaca, quindi il mio primo pensiero leggendo quella parola è devo stare attenta.
2: Per me l'impostore sei tu.
1: Penso io, ma come ti permetti?
0: Abbiamo votata. Che parola avevi?
1: Cotte.
0: Tu?
2: Cotte? Io ancora
0: no!
1: Vabbè.
0: Ma la cosa bella è che noi non sappiamo chi è l'impostore, quindi ero convintissima di essere nella ragione.
1: Va bene, pure, prego. Ho detto, ma non ci starà l'impostore qua. Vai, un ultimo
0: vai,
1: giro.
0: Facciamo. Mo io devo pensare alla posizione.
1: No, hai preso?
0: L'uno.
1: Ah, quello, vai.
0: L'uno, dai, per tentare. Allora, che adesso che faccio?
2: Non riesco a prendere.
0: Questa è la mia. Quella è la mia impostura. Ok.
1: Sì, ma. Mannaggia.
0: Che tocca a me sempre. Scusa,
1: Sì.
0: Dai, tocca a te adesso. Tu il naso.
1: È vero perché mo posso fare tutto il gioco col dito del naso?
0: Io te lo farei fare.
1: Dai, faccio così.
0: Buona palestra allora.
1: Esatto. Allora tocca a me?
0: Sì.
1: Pelosa. Sempre là.
2: Me? Rossa.
0: Verde.
1: Beh, scusate, fine del gioco, impostori tutti.
0: Dai, continua che già ho capito io qui.
1: E, un ultimo giro, se che sennò troppo, poi è troppo semplice. Succo.
2: Dolce.
1: Amore, dolce.
2: Albero.
1: Albero, ah. Ok, stop.
2: Stop.
1: Allora, scusa, tu albero.
2: Scusa, pelosa.
1: Pelosa.
2: Sei tu.
1: No, che so io.
2: Vabbè, ma di tutti gli aggettivi tu pelosa.
1: No, però scusate, i colori, tu sei andata sul rosso, tu sei andata sul verde, quindi certo, forse qua c'è qualcuno che è impostorino.
2: No, no. Scusa.
0: Scusa.
1: No, ragazzi.
2: No, sì.
0: No, no, pelosa tieni a pesca.
1: E tu che tieni?
2: Io tengo la mela. Federica, mannaggia la miseria.
1: È vero, verde e rosso. C'è qualcuno che è impostorino. Comunque io perdo sempre.
2: Vabbè,
1: è incredibile. È un momento,
2: Federica, la perdente.
1: È un momento del gioco, è un inferno per me.
2: Amore, ma tu hai vinto nella vita perché mi conosci.
1: Ma certo, ma figurati.

0: Bene, a proposito di mela, a proposito di pesca, è arrivato un momento.
1: Certo, adesso questo è il momento, questo vedi, è un programma sempre ricco di cose frizzantelle. Adesso c'è il momento di Nicole. Nicole a tutti gli ospiti ci tiene tantissimo a portare un regalo, ma non un regalo, tu dici un regalo, tu sei anche felice, un regalo riciclato, cioè delle cose che ha a casa, quindi sono tutti usati, non sono affatto pensati sulla persona. No. Sono molto casuali, anche se questa volta...
0: In questo caso, allora, l'ho preso comunque da casa mia, tant'è che poi noterai. Però sapevo di questa tua passione e quindi ti ho portato già capato un carciofo.
2: No, va bene, ma io come me lo cucino adesso?
0: Per un'ora! Tieni, Gio, questo è per te. È anche già accavato. Cioè, però... lo devi solo cucinare.
2: Oh mio Dio.
0: Questa mattina ero lì che gli dico, guardavo casa, gli dico che cosa gli regalo.
1: È il momento preferito di Nicole.
2: Ma pensa a me,
0: guardavo tutta casa
2: treno.
0: E dico, ma chi me lo dice che devo regalare per forza degli oggetti? Dove sta scritto? Quindi ho guardato tutta casa i carciofi che stavo cucinando, sapevo ti piacessero. Lui.
1: Dentro quella borsa, disordinatissima, con dentro di
2: ci
1: tutto,
2: sarà un carciofo.
1: Ci sarà anche un carciofo
2: cioè,
1: domani.
2: Pensa domani quando il controllore mi chiederà il biglietto, io dico sì, un attimo, rigorosamente sbagliato, mantenga un attimo.
0: Vabbè, la classica busta per tornare al sud, no? È sempre così.
2: Bellissimo,
0: di cibo.
2: Adoro, grazie.
0: L'ho chiamato
1: e poi,
0: Giacomo.
1: Prima di salutarti, come hai chiamato?
2: Giacomo.
1: No,
0: Giacomo il carciofo.
1: Ma noi dobbiamo dare, poi dobbiamo dare un freno a Nicole, capito? Perché poi, invece poi sempre, no, mannaggia, non possiamo finire la puntata col carciofo, capito?
0: Scusate, un piglio registico, il carcio.
1: Prima di salutarti, noi chiediamo a tutti gli ospiti di fare il logo di Babes.
0: Mm-hmm.
1: Quindi è arrivato il tuo momento.
0: Di il tuo da mo che è arrivato.
1: Il mio è da mo che è arrivato. Il tuo personalissimo.
0: Il mio personale.
1: Logo di Babes con la tua firma.
0: Con la
1: per
0: mia
1: evitare
0: firma.
1: Che poi la gente non capisca chi è stato a fare questa opera
0: d'arte. Che okay. Chiaramente venderemo.
1: Sì, certo.
0: Sì.
1: Quindi
0: ti piace? Da te piacciono i carciofi, Fede?
1: Tantissimo, sono uno dei miei cibi preferiti.
0: E li sai anche cucinare?
2: Non ci faccio.
1: No, io cucinare a stento un uovo al tegamino.
0: No, dai, una sera ci ha invitato tutti a casa sua e cucinava
1: sì,
0: lei,
1: io.
0: Federica. No, devo dire che abbiamo mangiato bene quella
1: no,
0: sera.
1: No, ma avrò ordinato.
0: No, avevi cucinato la pasta ai 4 sughetti di pomodoro.
1: No, ma quella è una cosa inventata, è una pasta al pomodoro che io dico che sono ai 4 pomodori.
0: Perché c'aveva tutti i pomodori diversi, quindi le ha.
1: Sì, ma è una falsa, è una cosa falsa per dire che...
0: Poi avevi comprato al mercato.
2: Che orrore.
0: L'assaggio di formaggi.
1: La puntata era partita carina, è finita con carciofo e uno scarabocchio.
2: Ma che orrore.
0: Ma guarda, se tu scorri indietro non ti preoccupare perché
1: dopo li vedo.
0: Diciamo che ecco,
1: ognuno ha dato sfogo
0: pure troppo, ecco,
1: alla creatività. Tra l'altro è l'ultima pagina,
0: Ah,
2: la mia.
0: Chiudete in bellezza, quindi.
2: Vabbè. Ogni tanto mi chiedono di disegnare.
0: Quando cominciano
2: diciamo
0: a fare così,
1: no, però la postura è da sempre la pittrice.
2: Non è la mia dote migliore.
0: Oppure sembra ecco un pediatra che sta facendo la ricetta.
1: Esatto, ci sta a fare la cartella. Anche uno spirito un po' writer, capito?
0: Perché lo fai guardare? Che cosa?
1: Cioè, no vabbè, meraviglioso.
2: È un cuore.
1: Amore, posso dire?
0: Posso? La genialità,
1: no,
0: cioè lei con la B ha fatto un cuore.
2: Deve diventare, deve essere digitalizzato.
0: Brava.
2: Quindi si può migliorare.
0: Posso dire, veramente, no, no, è veramente interessante, non ci avevamo mai
1: bello.
0: Pensato. Gio, ti ringraziamo, che cosa dirti?
2: Niente.
0: Grazie
2: io
0: per il carciofo.
2: Questo è mio.
1: Grazie mille.
0: Un fiore così non ci
2: vado a lanciare con questi, veramente.
1: Ho tutto un plastico.

Ei! Ipsi! Joo,

Io sono un vecchio che fuma in faccia a un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate bene a casa vostra. Io sono il figlio che perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con la corda.

0: Rum, rum, Ferrari foreign.
1: Fumo ciume che sembra un popcorn. Lei mi guarda, vuole fare un porno. Dico baby c'ho un figlio, non posso. Mi risponde che vorrebbe il prossimo. 21 grammi la mia anima pesa meno del pendente che ho al collo. Guardami mentre prendo il decollo. In privato salti a mi conto.

parlo con Cristo, parlo col diavolo, Mursi e Lago, merce dettaglio, però ventaglio, salvadannaio, io con le cardio, mi sembra Cardi, non muove piano, alo, alo.

Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

0: Bravo Diego, ottimo lavoro.
1: Dai.
0: Dai che? Adesso pulisci? Sul
1: io?
0: Serio? Eh certo.
1: Io?
0: Eh certo.
1: Da capo.
0: Vai, vai.

24 ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.